0: Fananga la malakia il pangelte che to ficoitoras na 40 minutos.
1: Tindambi, tienga tili kutwalana katinsuna.
2: Gaya matrivi, lawa matingaluta kumati.
1: Tivikeli, uva uchikumetela malaria, mafambela kule na wena.
3: Siku ni siku, ichansi rintra. Ikudega tanzena on, seulemfukeni.

Washuan kata Paulina kama fujumuranzo wa minanka Marile muranzo

Radio Msambiki, emisora provinciali ya Kagaza, a rasha ele remila Xichangana.

Mwingisetileka 19:30, karilo etlhanya tamichini ka antena nasionale kuve kufikisela nongonoko journal da noite. Mwingiseti dunene.